0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare, in napoletano inciuciare, per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist qualche anno fa a provare a spiegare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is perhaps stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare, poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.

Non innamorarti di una donna che legge. Marta Rivera Garrido. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro, mai.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso o molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: I dedicate this record to Carnival, to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. La parola napoletana ciaciona è uguale a quella italiana, la fonetica è quasi la stessa, il modo di scriverla è diverso, eppure entrambe derivano da una parola che significa carne, ciccia. Nel napoletano antico c'è un vocabolo ormai desueto per indicare la carne morbida dei bambini, ciaccia, da cui derivano sciascello oppure ciacella. Da ciacella a ciacione il passo è breve, ed appunto la ciaciona sta ad indicare una donna in carne, ovvero una donna non grassa, ma giunonica dalle forme opulente e dalla linea morbida. Come ciccia, ciaccia è una corruzione infantile di carne. Infatti, nella fase della lallazione, i bambini tendono a storpiare i vocaboli e ciaccia è nato così. Poi la ciaccia diventa sciascia. Il verbo che ne deriva sciasciarse o ciaciarse vuol dire ristorare la propria carne. In una parola, godere. Che il napoletano conosca mille e uno modi di ciaciarsi è noto, restarsene a letto a poltrire, spaparanzarsi sul divano di casa per ore, ma il principe dei godimenti è certamente quello sessuale. Nella fantasia sessuale del napoletano, un po' sfaticato che non vuole stancarsi, la ciaciona non manca mai, lei sa come farlo a ricreare. Radice di ciaciona è la stessa di ciaciarse. A ciaciona è una donna accogliente, sorridente, riposante ed avvolgente. La si deve dunque immaginare morbida, dai fianchi generosi e dal seno ampio. Caratteristiche che permettono all'uomo di ciaciarsi, di vedersene bene. Cioè, la parola ciaciona è dunque usata ancora oggi in parecchie canzoni napoletane oppure nel titolo. Fino a non molto tempo fa, il modello di bellezza dei napoletani erano le donne di Rubens, donne opulente, sensuali. Oggi che la tentazione dell'anoressia è arrivata pure a Napoli, una cosa è certa. Nessuna donna androgina, senza forme rotonde, con addome piatto, senza un filo di cellulite, potrà mai essere una vera ciaciona.

Milano Centrale, al centro della musica.

0: follow the man.
1: Follow the man.

Il Fondo Apollo acquista EasyJet, annunciati scioperi bus o autobus a idrogeno a Po, un fiasco da 13 milioni di euro, ancora pericolo incendi nel VAR. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per venerdì 7 agosto 2026 su franciaoggi.com e in podcasting tramite chatbot AI e non dimentichi sui 1575 kilocicli in redazione a Nizza Marco Gobarsotti da Parigi Rachel Costa. Il fondo di investimento statunitense Apollo ha confermato giovedì la sua offerta d'acquisto di EasyJet valutata a 5.7 miliardi di sterline, 6.7 miliardi d'euro. La proposta è stata accettata dal Consiglio di amministrazione della compagnia britannica, che ha sottolineato la solidità del gruppo e la prospettiva di crescita offerta dal mercato europeo dei voli low cost. Apollo, che segue EasyJet da diversi anni, ha descritto il vettore come una delle aziende più attraenti nel settore aereo globale, citando il marchio di primo piano, la rete capillare e le posizioni di mercato su rotte strategiche. L'altra società di investimento coinvolta, che era Castlelake, aveva inizialmente avuto tempo fino a lunedì per presentare un'offerta vincolante, termine poi prorogato fino a venerdì per allinearsi a quello di Apollo. Tuttavia, nella prima parte del pomeriggio, Castlelake ha annunciato di non avanzare alcuna offerta definitiva, lasciando libero il campo a Apollo. Secondo EasyJet, anzi EasyJet, secondo Ryanair, il secondo vettore low cost più grande d'Europa aveva visto il proprio utile ante imposte del terzo trimestre crollare del 70%, 85 milioni di sterline, a causa dell'impatto del conflitto in Medio Oriente su prenotazioni e costi del carburante. In seguito alla notizia della ritirata di Castlelake, le azioni della compagnia sono scese del 5.49% a 616 penny.

0: diventata un incubo. Le opzioni della cittadina sono contrastanti. Alcuni utenti lamentano la perdita di un mezzo silenzioso e rispettoso dell'ambiente, mentre le autorità locali lo definiscono un fiasco. Il progetto fu avviato nel 2020 sotto la guida dell'allora sindaco Bairu Oioi, ex presidente del consiglio, che ora respinge le accuse di inefficienza, ricordando che in 6 anni il bus hanno trasportato 14 milioni di passeggeri, percorrendo 2 milioni di chilometri e con solo una 15ina di problemi di funzionamento. L'aggiornamento della flotta prevede ora l'introduzione di autobus ibridi, ma i costi di questa transizione non sono ancora stati quantificati. E sentiamo cosa deve dirci in merito Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il futuro è idrogeno in panne ai 13 milioni di sogni ventilati. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Diavolo ha creduto che l'idrogeno fosse la panacea dei trasporti. Quando la stazione di rifornimento fa più rumore di una gita scolastica e i boss sembrano più prototipi da museo che mezzi di... Un po' come comprare una Ferrari e scoprire che il motore è una bicicletta da montare i piedi. La domanda sorge spontanea. Dove ha immerso il budget pubblico? Tra la sirena di un futuro verde, la realtà di un camion di idrogeno che corre più dei nostri autobus, racconta un classico caso di tutto e subito. Macron inaugura il 2020 con tutti gli applausi, mentre la rivista della rete pubblica un prezzo di 13 milioni di euro più una promessa di zero emissioni. 3 anni dopo la station di rifornimento è in tilt, il costruttore è fallito. Gli abitanti di Pau sono costretti a tornare ai rumori familiari dei motori tradizionali. Non c'è nessun mistero quando si investe in tecnologie non ancora consolidate. È più probabile accendere i fuochi d'artificio dei debiti che quelli della sostenibilità. Le polemiche politiche non fanno altro che aggiungere pepe al piatto già bruciato. Però accusa la maggioranza di follezza assoluta. Mentre gli attuali dirigenti descrivono il progetto come totalmente inadatto. La loro retorica è simile a quella dei giocatori di scacchi che protestano perché il re è stato spostato da una casella. Tutti hanno ragione, ma nessuno ha messo le pedine sul tavolo della realtà. E noi, spettatori di questa tragicommedia, continuiamo a chiedere, non sarebbe forse più saggio investire in soluzioni? Provate piuttosto che in un laboratorio itinerante di ecologia di... Fine. La sostituzione con bus elettrici e ibridi si presenta come ultimo capitolo di una saga già conosciuta. E un prezzo della transizione rimane una cosa è certa, le palline verdi non possono nascondere il fatto che un progetto da 13 milioni di euro si è trasformato in una costosa lezione di sobrietà tecnologica. E questo è il futuro che ci promettono gli entusiasti dell'innovazione. O è solo un'altra tappa di un percorso dove l'ambizione è più alta della capacità di attuarla? Con del giorno. Monaco chiese al maestro, se i bus a idrogeno di Pau sembrano un'idea brillante ma si fermano per mancanza di carburante, qual è la vera natura del progresso? Il maestro rispose, il progresso è un fuoco che brucia solo quando il vento della speranza lo alimenta, resta una candela spenta in una stanza silenziosa. Allora il monaco insistette, e se la stanza è piena di... politiche che promettono luce ma vendono ombre. Il maestro sorrise e disse, la luce più chiara è quella che nasce dal buio della consapevolezza, perché anche le ombre hanno bisogno di qualcuno che le riconosca. Ma torniamo alle notizie. 8 massicci forestali del VAR chiusi per pericolosità estrema degli incendi. 6 agosto, 8 dei 9 massicci forestali del VAR sono stati chiusi al pubblico a causa di una situazione di incendio particolarmente pericolosa, determinata da siccità prolungata, venti forti e temperature elevate. Le autorità hanno emesso l'allerta gialla estrema per i massicci di Sent, Baume, Haldvar, Morez e Centre-VAR, mentre Mons Tournai, Corniche de Moret, le isole di Yers e l'Esterel sono classificati a rischio molto grave. In tutte queste aree è vietato l'accesso, la circolazione, le passeggiate e qualsiasi attività lavorativa. Solo massiccio, non completamente chiuso, è il plateau di Camweers, che resta sotto livello di rischio grave. L'accesso è fortemente sconsigliato e è vietata ogni attività in grado di produrre scintille. Salvo lavori agricoli, forestali o di interesse pubblico eseguiti in condizioni strettamente controllate. Anche diverse aree di servizio autostradale lungo le A57 e A8 sono state chiuse per prevenire l'avvio di incendi nei pressi delle zone boschive. Provvedimenti analoghi

0: sono stati adottati in altre parti della Provenza tutti i massicci forestali dell'E. Ron sono chiusi e l'accesso a diverse zone del Vaucluse è stato limitato. Le autorità sottolineano che la stragrande maggioranza degli incendi è di origine umana e invitano residenti e visitatori a non accendere fuochi, non gettare mozziconi di sigaretta e evitare lavori che possano generare scintille. In caso di fumo o fuoco, è necessario chiamare immediatamente il 18 o il 112. Il provvedimento fa parte delle misure di emergenza antincendio attuate dalla Regione Provenza. Alpi, Costa Azzurra. Per fronteggiare le condizioni meteorologiche estreme dell'estate 2026, accecca Gemma 4. Il personale di cabina di EasyJet presenta avviso di sciopero per il periodo di viaggio di agosto. I sindacati del personale di cabina di EasyJet in Francia hanno depositato un avviso di sciopero che copre il periodo dal 7 agosto al 2 settembre, con possibili interruzioni nei principali aeroporti, tra cui quello di Nizza Côte d'Azur. Le date chiave della mobilitazione saranno comunicate con un preavviso di 48 ore. Le organizzazioni sindacali SNPNC, FO, UNEX, FEICGC e UNPNC, CFDT hanno annunciato l'azione industriale, annunciando un continuo peggioramento delle condizioni di lavoro del personale di cabina basato in Francia. Tra le critiche più frequenti figurano gli orari instabili, i cambi di turno a ultimo minuto, le rotazioni di volo gravose e l'assenza di misure di protezione adeguate per i dipendenti. Giusto che proclamare uno sciopero continuo, i sindacati hanno dichiarato che riveleranno le date principali del blocco con anticipo di 2 giorni, precisando che l'avviso potrà essere revocato qualora la direzione presentasse soluzioni ritenute soddisfacenti. Uno dei principali hub operativi di EasyJet in Francia è attesa tra gli aeroporti interessati, soprattutto per le numerose rotte domestiche ed europee che il vettore offre durante l'incendio. I rappresentanti sindacali avvertono che le interruzioni saranno più probabili nel primo fine settimana del periodo di sciopero. La disputa segue colloqui falliti tra la direzione e le rappresentanze dei dipendenti a fine luglio. Un'azione industriale inizialmente sospesa a causa dei grandi incendi nella Gironda è stata successivamente ripristinata. EasyJet ha espresso profonda delusione per l'avviso di sciopero, sostenendo di aver già proposto misure per affrontare le richieste sindacali. La compagnia ha indicato che sono previsti ulteriori negoziati per settembre e ha invitato i sindacati a ritirare quello che definisce un controproducente nel periodo del maggior traffico dell'anno. I precedenti avvisi di sciopero di EasyJet, come quello relativo al periodo di Pasqua, hanno avuto un impatto limitato sui voli. Tuttavia, i passeggeri in viaggio tra il 7 agosto e il 2 settembre sono consigliati di verificare regolarmente lo stato dei propri voli. Perché la situazione è in evoluzione? Questa notizia riguarda la contestazione in corso dei sindacati del personale di cabina di EasyJet in Francia e le possibili ripercussioni. I voli estivi. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 07 agosto 2026 su Care. A Parigi sono Rachel Costa. Argentina etichetta 3 organizzazioni criminali ecuadoriane come gruppi terroristici. Il governo argentino ha elevato a rango di gruppi terroristici 3 organizzazioni criminali operanti in Ecuador, prendendo l'esempio degli Stati Uniti che avevano già adottato la stessa classificazione. La decisione è stata annunciata dal presidente Javier Milei durante una visita a Lima, dove ha sottolineato la necessità di una risposta comune nella regione. Le autorità intendono intensificare il controllo delle frontiere e rafforzare le operazioni di contrasto al traffico di droga. L'azione argentina potrebbe influenzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato in Sud America, mentre i prezzi del petrolio salgono per timori di interruzione nello stretto di Hormuz. Le quotazioni internazionali del petrolio hanno registrato un aumento dopo che l'Iran ha proposto un nuovo piano normativo per lo stretto di Hormuz, una rotta strategica per il commercio energetico. Gli analisti avvertono che la restrizione delle attività navali potrebbe ridurre l'offerta globale, aumentando l'incertezza nei mercati. La tensione tra Teheran e Washington è al centro del dibattito, con la comunità internazionale che osserva con attenzione le evoluzioni diplomatiche. Gli operatori di energia hanno già iniziato a rivalutare le proprie strategie di approvvigionamento. Le esportazioni cinesi crescono del 23,9% a luglio, spinte dall'intelligenza artificiale. Dati statistici cinesi mostrano una crescita delle esportazioni del 23,9% nel mese di luglio, è nata dalla forte domanda di componenti legate all'intelligenza artificiale. Gli esperti attribuiscono il risultato all'aumento delle spedizioni verso gli Stati Uniti, dove le imprese tecnologiche richiedono chip avanzati per lo sviluppo di sistemi autonomi. Il governo di Pechino ha evidenziato l'importanza di questa dinamica per sostenere la competitività del proprio settore manifatturiero. Le prospettive per il prossimo trimestre indicano un proseguimento della tendenza, sebbene le tensioni commerciali internazionali rimangano un fattore di rischio. Il nuovo intervento USA-Giappone sullo yen è un'arma di mercato. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in coordinamento con la Banca del Giappone, ha annunciato un intervento diretto sul mercato valutario per contenere l'apprezzamento dello yen. L'operazione è stata descritta come una risposta a quello che i responsabili definiscono un firm capace di influenzare i flussi commerciali e le offerte di credito. Gli operatori finanziari hanno reagito con cautela, riconoscendo il potenziale impatto sull'equilibrio tra le principali valute. L'intervento segna un rialzo della tensione nella politica monetaria tra le due economie più grandi dell'area. Asia. Meta condannata a 567 milioni di dollari per violazioni della sicurezza dei minori. Un tribunale del New Mexico ha imposto alla società Meta una multa di 567 milioni di dollari per non aver adeguatamente protetto i minori sui propri servizi digitali. Decisione segue un'indagine che ha evidenziato la mancata rimozione tempestiva di contenuti pericolosi e il mancato rispetto delle normative sulla protezione. I dati dei bambini. Ha annunciato l'avvio di un piano di compliance volto a potenziare i meccanismi di segnalazione e di azione. La sanzione la più elevata mai inflitta a un gigante dei social media negli Stati Uniti, con un precedente per le future attività di vigilanza. Trump propone nuove restrizioni sulla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha presentato un pacchetto di ordini esecutivi mirati a limitare il diritto alla cittadinanza per nascita. Terminator Robert Tourism. Le nuove misure prevedono controlli più rigorosi sui richiedenti di visto e la revisione dei criteri di ammissibilità per i neonati nati sul territorio nazionale. L'iniziativa ha suscitato una forte opposizione da parte di gruppi per i diritti civili che la considerano una forma di discriminazione. Gli osservatori politici prevedono una lunga battaglia legale prima di una possibile applicazione delle nuove regole. Quare Capital scommette tutto sull'intelligenza artificiale sotto la nuova dirigenza. Il fondatore di Venture Capital Sequoia Capital ha annunciato una ristrutturazione strategica volta a concentrare gli investimenti. L'intelligenza artificiale guidata dal nuovo team dirigenziale. Il piano prevede che è a startup che sviluppano tecnologie di apprendimento automatico e infrastrutture di calcolo. Avanzate. I responsabili hanno sottolineato l'importanza di anticipare la prossima ondata di innovazione digitale, citando la crescente domanda da parte di settori come la sanità e l'automazione industriale. Gli analisti di mercato interpretano la mossa come un segnale della crescente centralità dell'intelligenza artificiale nell'economia globale. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 07 agosto 2026. Oggi, sole caldo, brezza leggera. Risveglio, la capitale si presenta con 16 gradi, sensazione di 15. Cielo limpido e una brezza di 15 km che accarezza la Senna. Il pomeriggio il termometro sale a 28 gradi, picchiando a 32 nella percezione, con venti più vivaci di 10 km e raffiche fino a 25. Ma il sole rimane dominante e non si registra alcuna precipitazione. Questa sera la temperatura si posa a 25 gradi, percepiti 23, con venti costanti di 10 km e qualche raffica. Cielo ancora sereno e assenza di pioggia. La notte porta un fresco di 19 gradi, percepiti 18, con venti di 10 km e raffiche di 20. Ma il cielo rimane sereno e privo di nuvole minacciose. Le temperature oscillano tra un minimo di 16 e un massimo di 28, con vento moderato e nessuna pioggia prevista. Tutto ciò, secondo l'expert Regis Crepé, garantisce una giornata tipicamente estiva nella capitale francese.
1: Con Monte Carlo, calore mediterraneo e cielo sereno,
0: La mattina la principessa del Mediterraneo si sveglia con 26 gradi, precipiti 30, vento calmo di 20 km all'ora e un cielo quasi privo di nuvole, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio le temperature salgono a 31 gradi, percezioni che toccano ai 39, con venti leggeri di 10 km e raffiche di 20, mentre le nuvole rimangono leggere e non interferiscono con il sole brillante. A sera la temperatura scende a 28 gradi, percepiti 32. Il vento resta costante a 10 km con raffiche di 20 e il cielo rimane sereno. La notte regna un fresco di 26 gradi, percepiti 29, con una leggera brezza di 15 km e senza precipitazioni. Gli estremi della giornata si collocano tra 26 e 31 gradi, con vento moderato e assenza totale di pioggia. L'anno? Affa, caldo intenso e possibili scrosci serali. Al mattino milanese la temperatura è intorno ai 27 gradi, percepiti 29, con un vento quasi assente da NE. E il cielo appare per lo più sereno senza piogge. Durante la giornata il termometro sale gradualmente fino a toccare i 35 gradi, percepiti 34, con venti deboli provenienti da est. E il cielo rimane prevalentemente poco nuvoloso. Nel pomeriggio le condizioni rimangono stabili, con temperature intorno ai 33-34 gradi, vento leggerissimo e zero precipitazioni. Verso sera la temperatura si attesta su 32 gradi, con un vento di 3 km da est. Ma già appare la prima minaccia di pioggia leggera. La notte porta un temporale isolato con millimetri di pioggia, temperature che scendono a 28 gradi. Vento da N a 5 km air affiché fino a 15, segnando la fine di una giornata molto calda. Le temperature variano fra 26 e 35, con vento debole nella maggior parte del giorno e precipitazioni limitate alla tarda notte. Tornando all'esperto Daniele Bosconi di 3B Meteo. Quando il giorno, Monaco? Il cielo è con noi, il sole splende, ma porta con sé la promessa di una sera più fresca. Saus, il vento che accarezza le torridi. De Carlo è solo l'eco di un antico respiro, non temere la notte. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia oggi con centrale Milano, 1575 kilocicli.
1: Welcome to the France Today and Central Milan Bulletin for Friday, August 07, 2026 on France Today. Com, in podcasting via AI chatbot and on medium waves at 1575 kilohertz. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti, from Paris, Rachel Costa. News from France: Apollo confirms the purchase of EasyJet for £5.7 billion after Castlelake's exit. The US. Investment fund Apollo confirmed on Thursday its offer to acquire EasyJet, valued at £5.7 billion. About £6.7 billion. The proposal was accepted by the board of directors of the British airline, which highlighted the group's solidity and the growth prospects offered by the European low-cost flight market. Apollo, which has been following EasyJet for several years, described the carrier as one of the most attractive companies in the global airline sector, citing its leading brand, extensive network, and market positions on strategic routes. The other investment firm involved, the US company Castlelake, had initially been given time until Monday to submit a binding offer, a deadline later extended to Friday to align with Apollo's. However, in the early afternoon, Castlelake announced that it would not submit any definitive offer, leaving the field open to Apollo. EasyJet, according to Ryanair, the second largest low-cost carrier in Europe, had seen its pre-tax profit for the third quarter plunge 70% to £85 million due to the impact of the Middle East conflict on bookings and fuel costs. Following the news of Castlelake's withdrawal, the company's shares fell 5.49% to 16.66 pence. Apollo's hydrogen buses nearly halted, a 13 million fiasco. 6 years after the inauguration by Emmanuel Macron, the hydrogen bus fleet of the city of Pau, in the Basque Country, is already set to leave the road. The buses, presented as a model of clean mobility, have had to face a series of technical and managerial problems that turned them into a costly and unreliable project, with a total investment of about 13 million. The fueling station suffered recurring failures, forcing the administration to import hydrogen produced in other French regions and transported by truck, thus thwarting the environmental goal. In 2024, the vehicle manufacturer went bankrupt, making the supply of spare parts extremely difficult. The buses were not produced in series but as prototypes, so maintenance became a logistical nightmare. Opinions in the town are divided. Some users lament the loss of a silent and environmentally friendly vehicle, while local authorities call it a fiasco. The project was launched in 2020 under the leadership of then-Mayor François Bayrou, who now rejects accusations of inefficiency, recalling that in 6 years, the buses carried 14 million passengers over 2 million kilometers without operational problems. The fleet update plans the introduction of electric and hybrid buses, but the costs of this transition have not yet been quantified. Original article published on France Info on August 6, 2026. Fact check by Gemma 4. Rachel's editorial, Hydrogen Future Stalled. 13 million of fan dreams. I will now read you my editorial of today. Who the hell believed that hydrogen was the panacea of transport when the fueling station makes more noise than a school trip and the buses look more like museum prototypes than line vehicles? It's a bit like buying a Ferrari and discovering that the engine is a pedal-powered bicycle. The question arises spontaneously. Where has the public budget been sunk? Between the siren of a green future and the reality of a hydrogen truck that runs faster than our buses? The story is a classic case of everything and immediately. Macron inaugurated in 2020 with all the applause, while the Network magazine published a price of 13 million euros plus a promise of zero emissions. 6 years later, the fueling station is in a standstill, the manufacturer has gone bankrupt, and the inhabitants of Pau are forced to return to the familiar noises of traditional engines. There is no mystery. When you invest in technologies that are not yet consolidated, you are more likely to light the fireworks of debt than those of sustainability. Political polemics add nothing but pepper to an already burnt dish. Bayrou accuses the majority of absolute foolishness, while current executives describe the project as totally unsuitable. Their rhetoric is similar to that of chess players protesting because the king was moved from a square. Everyone is right, but no one has placed the pieces on the table of reality. And we, spectators of this tragicomedy, keep asking, wouldn't it be wiser to invest in proven solutions rather than in a traveling papier-mâché ecology lab? Finally, the replacement with electric and hybrid buses appears as the last chapter of an already known saga. The price of the transition remains unknown, but one thing is certain. Green balls cannot hide the fact that effect that a million project has turned into a costly lesson in technological sobriety. Is this the future promised by innovation enthusiasts, or is it just another stage of a path where ambition outstrips the capacity to implement it? Cone of the day. A monk asked the master, if pulse hydrogen buses seem like a brilliant idea but stop because of lack of fuel, what is the true nature of progress? The master replied, progress is a fire that burns only when the wind of prudence feeds it. Otherwise, it remains an extinguished candle in a silent room. Then the monk persisted. And if the room is full of policies that promise light but sell shadows? The master smiled and said, the clearest light is the one that arises from the darkness of awareness, because even shadows need someone to recognize them. But back to the news. 8 forest massifs in Var closed due to extreme fire danger. On August 6, 8 of the 9 forest massifs in Var were closed to the public because of an especially dangerous fire situation caused by prolonged drought, strong winds, and high temperatures. Authorities issued an extreme alert for the massifs of Saint-Baume, Haute-Var, Lesmore, and Centre-Var, while Monts Toulonnais, Corniche des Morts, the Hyères Islands, and the Esterel are classified as very high risk. Access, circulation, walking, and any work activity are prohibited in all these areas. The only massif not completely closed is the plateau of Canjures, which remains at a serious risk level. Access is strongly discouraged, and any activity that could produce sparks is forbidden, except for agricultural, forestry, or public interest work carried out under strictly controlled conditions. Several highway service areas along the A57 and A8 have also been closed to prevent fire ignition near forested zones. Similar measures have been adopted in other parts of Provence, All forest massifs in the Bouches du Rhône are closed and access to several zones of the Vaucluse has been limited. Authorities stress that the overwhelming majority of fires are human-caused and urge residents and visitors not to light fires, not to discard cigarette butts, and to avoid work that could generate sparks. In case of smoke or fire, call 18 or 1112 immediately. The measure is part of the emergency fire prevention actions implemented by the Provence-Alpes-Côte d'Azur region to face the extreme summer 2026 weather conditions. Fact check by Gemma 4. EasyJet cabin crew present strike notice for August travel period. The cabin crew unions of EasyJet in France have filed a strike notice covering the period from 7 August to 2 September, with possible disruptions at the main airports, including Nice Côte d'Azur. Key mobilization dates will be announced with a 48-hour notice. Union organizations SNPNC-FO, UNACCIF, CGC and UNPNC-FDT have announced the industrial action, denouncing a continual deterioration of working conditions for cabin staff based in France. Frequent criticisms include unstable schedules, last-minute shift changes, heavy flight rotations, and the lack of adequate protection measures for employees. Rather than proclaiming a continuous strike, the union said they will reveal the main block dates 2 days in advance, specifying that the notice can be withdrawn should management present satisfactory solutions. Nice, one of EasyJet's main operational hubs in France, is expected among the affected airports, especially for the numerous domestic and European routes the carrier offers during the summer. Union representatives warn that interruptions will be more likely in the first weekend of the strike period. The dispute follows failed talks between management and employee representatives at the end of July. An industrial action initially suspended because of the massive fires in Gironde was later reinstated. EasyJet expressed deep disappointment over the strike notice, stating it has already proposed measures to address union demands. The airline indicated further negotiations are planned for September and urged the unions to withdraw what it calls a counterproductive action during the year's peak traffic period. Previous EasyJet strike notices, such as the one for the Easter period, had limited impact on flights. However, passengers traveling between 7 of August and 2 of September are advised to regularly check the status of their flights as the situation is evolving. This news concerns the ongoing dispute of EasyJet cabin crew unions in France and possible repercussions on summer flights. Fact check by Gemma 4. Welcome to the International Bulletin from France Today and Radio Central Milan for Friday, August 07, 2026 on France Today. Common podcasting and on medium waves at 1575 kilohertz. From Paris, Rachel Costa. Argentina labels three Ecuadorian criminal organizations as terrorist groups. The Argentine government has elevated three criminal organizations operating in Ecuador to terrorist group status following the United States, which had already adopted the same classification. The decision was announced by President Javier Milei during a visit to Lima, where he emphasized the need for a common regional response. Authorities intend to tighten border controls and strengthen anti-drug trafficking operations. The Argentine move could influence international cooperation in the fight against organized crime in South America. Oil prices rise over fears of disruption in the Strait of Hormuz. International oil quotations rose after Iran proposed a new regulatory plan for the Strait of Hormuz, a strategic route for energy trade. Analysts warn that restricting naval activity could curb global supply, feeding market uncertainty. Tension between Tehran and Washington sits at the center of the debate, with the international community watching diplomatic developments closely. Energy operators have already begun reassessing their supply strategies. Chinese exports rise 23.9% in July, driven by artificial intelligence. Chinese statistical data show a 23.9% growth in exports in July, driven by strong demand for AI-related components. Experts attribute the result to increased shipments to the United States, where tech firms require advanced chips for autonomous system development. Beijing highlighted the importance of this dynamic to sustain the competitiveness of its manufacturing sector. Outlooks for the next quarter indicate a continuation of the trend, although international trade tensions remain a risk factor. The new US-Japan intervention on the yen, a market weapon. The United States Treasury, in coordination with the Bank of Japan, announced a direct market intervention to curb yen appreciation. The operation was described as a response to what officials call an armed yen capable of influencing trade flows and credit offers. Financial market participants reacted cautiously, acknowledging the potential impact on the balance among major currencies. The intervention marks an escalation of monetary policy tension between the two largest economies in the Asia-Pacific region. Meta fined $567 million for child safety violations. A New Mexico court imposed a $567 million fine on Meta for failing to adequately protect minors on its digital services. The decision follows an investigation that highlighted the untimely removal of dangerous content and non-compliance with child data protection regulations. The company announced the launch of a compliance plan to strengthen reporting and moderation mechanisms. The penalty, the largest ever levied on a U.S. social media giant, sets a precedent for future oversight activities. Trump proposes new restrictions on birthright citizenship in the United States. President Donald Trump presented a package of executive orders aimed at limiting birthright citizenship, dubbed birth tourism. The new measures call for stricter visa applicant checks and a review of eligibility criteria for children born on U.S. soil. The initiative has sparked strong opposition from civil rights groups, which view it as a form of discrimination. Political observers anticipate a long legal battle before any possible implementation of the new rules. Sequoia Capital bets everything on artificial intelligence under new leadership. The founder of venture capital firm Sequoia Capital announced a strategic restructuring to concentrate investments on artificial intelligence, led by the new executive team. The plan includes allocating significant capital to startups developing machine learning technologies and advanced computing infrastructure. Leaders emphasize the importance of anticipating the next wave of digital innovation, citing growing demand from sectors such as healthcare and industrial automation. Market analysts read the move as a signal of AI's growing centrality in the global economy. Whether Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Friday, August 07, 2026. Paris, sun, heat, and light breezes. At sunrise, the capital shows 16 degrees, feels like 15, clear sky, and a 15 km/h breeze caressing the Seine. In the afternoon, the thermometer rises to 28 degrees, peaking at 32 in perceived temperature, with livelier winds of 10 km/h and gusts up to 25, but the sun remains dominant and no precipitation is recorded. Towards evening, the temperature settles at 25 degrees, feels like 23, with steady 10 km/h winds and occasional gusts, sky still clear and no rain. Night brings a cool 19 degrees, feels like 18, with 10 km/h winds and 20 km/h gusts, but the sky stays clear and free of threatening clouds. Temperatures swing between a low of 16 and a high of 28, with moderate wind and no rain forecast. According to expert Regis Crepet, this guarantees a typically summer day in the French capital. Monaco, Monte Carlo, Mediterranean heat and clear sky. In the morning, the Princess of the Mediterranean awakens to 26 degrees, feels like 30, calm wind of 20 km/h, and a sky almost cloud-free, with no trace of rain. In the afternoon, temperatures rise to 31 degrees, perceived at 39, with light winds of 10 km/h and gusts of 20, while clouds remain thin and do not interfere with the bright sun. Evening sees the temperature drop to 28 degrees, feels like 32, wind steady at 10 km/h with gusts of 20, and the sky stays clear. Night brings a cool 26 degrees, feels like 29, with a gentle 15 km/h breeze and no precipitation. Daily extremes range between 26 and 31 degrees, with moderate wind and total absence of rain. Milan, heatwave, intense heat, and possible evening showers. In the Milanese morning, the temperature is around 27 degrees, feels like 29, with an almost absent NNE wind, and the sky appears mostly clear without rain. During the day, the thermometer climbs gradually to reach 35 degrees, feels like 34, with light easterly winds, and the sky remains predominantly lightly clouded. In the afternoon, conditions stay stable, with temperatures around 33-34 degrees, very light wind, and zero precipitation, while the heat feels intensely oppressive. Toward evening, the temperature holds at 32 degrees, with a 3 km/h wind, but the first hint of light rain appears. Night brings an isolated shower with 1 mm of rain, temperatures dropping to 28 degrees, any wind at 5 km/h and gusts up to 15, marking the end of a very hot day. Temperatures vary between 26 and 35, with weak wind for most of the day and precipitation limited to late night, according to expert Daniel Berlusconi of 3B Meteo. Cone of the day, Monk. The sky is with us, the sun shines, but it carries the promise of a cooler evening. Jiaozhou, the wind that brushes the towers of Monte Carlo is only the echo of an ancient breath. Fear not the night. And that's today's weather. Sign off online on X and Mastodon, on all smart speakers and on medium wave. This is Francia Oggi with Central Milano 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is Francia Oggi, Central Milano 1575 kHz.
2: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

Il Fondo Apollo acquista EasyJet, annunciati scioperi bus o autobus a idrogeno a Po, un fiasco da 13 milioni di euro, ancora pericolo incendi nel VAR. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per venerdì 7 agosto 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e non dei media sui 1575 kilocicli. In redazione a Nizza Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. Il fondo di investimento statunitense Apollo ha confermato giovedì la sua offerta d'acquisto di EasyJet valutata a 5.7 miliardi di sterline, 6,7 miliardi di euro. La proposta è stata accettata dal Consiglio di Amministrazione della compagnia britannica, che ha sottolineato la solidità del gruppo e la prospettiva di crescita offerta dal mercato europeo dei voli low cost. Apollo, che segue EasyJet da diversi anni, ha descritto il vettore come una delle aziende più attraenti nel settore aereo globale, citando il marchio di primo piano, la rete capillare e le posizioni di mercato su rotte strategiche. L'altra società di investimento coinvolta, che era Castlelake, aveva inizialmente avuto tempo fino a lunedì per presentare un'offerta vincolante, termine poi prorogato fino a venerdì per allinearsi a quello di Apollo. Tuttavia, nella prima parte del pomeriggio, Castlelake ha annunciato di non avanzare alcuna offerta definitiva, lasciando libero il campo a Apollo. Secondo Ryanair, il secondo vettore low cost più grande d'Europa aveva visto il proprio utile ante imposte del terzo trimestre crollare del 70%, 85 milioni di sterline, a causa dell'impatto del conflitto in Medio Oriente su

0: iniziale. Nel 2024 il costruttore dei veicoli è fallito, rendendo estremamente difficile la fornitura di ricambi. Gli autobus non sono stati prodotti in serie, ma in forma di prototipo, per cui la manutenzione è diventata un incubo. Le opzioni della cittadina sono contrastanti. Alcuni utenti lamentano la perdita di un mezzo silenzioso e rispettoso dell'ambiente, mentre le autorità locali lo definiscono un fiasco. Il progetto fu avviato nel 2020 sotto la guida dell'allora sindaco Bairu Oioi, ex presidente del Consiglio, che ora respinge le accuse di inefficienza, ricordando che in 6 anni il bus hanno trasportato 14 milioni di passeggeri, percorrendo 2 milioni di chilometri e con solo una 15ina di problemi di funzionamento. L'aggiornamento della flotta prevede ora l'introduzione di autobus ibridi, ma i costi di questa transizione non sono ancora stati quantificati. E sentiamo cosa deve dirci in merito Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Il futuro idrogeno in panne 13 milioni di sogni ventilati. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Diavolo ha creduto che l'idrogeno fosse la panacea dei trasporti. Quando la stazione di rifornimento fa più rumore di una gita scolastica e i bus sembrano più prototipi da museo che mezzi di... Un po' come comprare una Ferrari e scoprire che il motore è una bicicletta da montare i piedi. La domanda sorge spontanea. Dove ha immerso il budget pubblico? Tra la sirena di un futuro verde, la realtà di un camion di idrogeno che corre più dei nostri autobus, racconta un classico caso di tutto e subito. Macron inaugura il 2020 con tutti gli applausi, mentre la rivista della rete pubblica un prezzo di 13 milioni di euro più una promessa di zero emissioni. 3 anni dopo la station di rifornimento è in tilt, il costruttore è fallito. Gli abitanti di Paul sono costretti a tornare ai rumori familiari dei motori tradizionali. Non c'è nessun mistero quando si investe in tecnologie non ancora consolidate. È più probabile accendere i fuochi d'artificio dei debiti che quelli della sostenibilità. Le polemiche politiche non fanno altro che aggiungere pepe al piatto già bruciato. Però accusa la maggioranza di follezza assoluta. Mentre gli attuali dirigenti descrivono il progetto come totalmente inadatto. La loro retorica è simile a quella dei giocatori di scacchi che protestano perché il re è stato spostato da una casella. Tutti hanno ragione, ma nessuno ha messo le pedine sul tavolo della realtà. E noi, spettatori di questa tragicomedia, continuiamo a chiedere, non sarebbe forse più saggio investire in soluzioni? Provate piuttosto che in un laboratorio itinerante di ecologia di... Fine. La sostituzione con bus elettrici e ibridi si presenta come ultimo capitolo di una saga già conosciuta. Il prezzo della transizione rimane una cosa è certa, le palline verdi non possono nascondere il fatto che un progetto da 13 milioni di euro si è trasformato in una costosa lezione di sobrietà tecnologica. E questo è il futuro che ci promettono gli entusiasti dell'innovazione. O è solo un altro tappo di un percorso dove l'ambizione è più alta della capacità di attuarla? Con del giorno. Monaco chiese al maestro, se i bus a idrogeno di Pau sembrano un'idea brillante ma si fermano per mancanza di carburante, qual è la vera natura del progresso? Il maestro rispose, il progresso è un fuoco che brucia solo quando il vento della speranza lo alimenta, resta una candela spenta in una stanza silenziosa. Allora il monaco insistette, e se la stanza è piena di... politiche che promettono luce ma vendono ombre. Il maestro sorrise e disse, la luce più chiara è quella che nasce dal buio della consapevolezza, perché anche le ombre hanno bisogno di qualcuno che le riconosca. Ma torniamo alle notizie. 8 massicci forestali del VAR chiusi per pericolosità estrema degli incendi. 6 agosto, 8 dei 9 massicci forestali del VAR sono stati chiusi al pubblico a causa di una situazione di incendio particolarmente pericolosa, determinata da siccità prolungata, venti forti e temperature elevate. Le autorità hanno emesso la bolletin estrema per i massicci di Saint, Baume, Haldvar, Morris e Centre-Var, mentre Monts Tuanei, Corniche de Moré, Isole di Yers e l'Esterel sono classificati a rischio molto grave. In tutte queste aree è vietato l'accesso, la circolazione, le passeggiate e qualsiasi attività lavorativa. Solo massiccio, non completamente chiuso, è il plateau di Canweers, che resta sotto il livello di rischio grave. L'accesso è fortemente sconsigliato e è vietata ogni attività in grado di produrre scintille. Salvo lavori agricoli, forestali o di interesse pubblico eseguiti in condizioni strettamente controllate.

0: anniversario di servizio autostradale lungo le A57 e A8. Sono state chiuse per prevenire l'avvio di incendi nei pressi delle zone boschive. Provvedimenti analoghi sono stati adottati in altre parti della Provenza, tutti i massicci forestali delle
1: uscite.
0: Ron sono chiusi e l'accesso a diverse zone del Val Cluse è stato limitato. Le autorità sottolineano che la stragrande maggioranza degli incendi è di origine umana e invitano residenti e visitatori a non accendere fuochi, non gettare mozziconi di sigaretta e evitare lavori che possano generare scintille. In caso di fumo o fuoco, è necessario chiamare immediatamente il 18 o il 112. Il provvedimento fa parte delle misure di emergenza antincendio attuate dalla Regione Provenza. Alpi, Costa Azzurra. Per fronteggiare le condizioni meteorologiche estreme dell'estate 2026, accecca Gemma 4. Il personale di cabina di EasyJet presenta avviso di sciopero per il periodo di viaggio di agosto. I sindacati del personale di cabina di EasyJet in Francia hanno depositato un avviso di sciopero che copre il periodo dal 7 agosto al 2 settembre, con possibili interruzioni nei principali aeroporti, tra cui quello di Nizza Côte d'Azur. Le date chiave della mobilitazione saranno comunicate con un preavviso di 48 ore. Le organizzazioni sindacali SNPNC, FO, ONAX, FEICGC e ONPNC, CFDT hanno annunciato l'azione industriale, annunciando un continuo peggioramento delle condizioni di lavoro del personale di cabina basato in Francia. Tra le critiche più frequenti figurano gli orari instabili, i cambi di turno a ultimo minuto, le rotazioni di volo gravose e l'assenza di misure di protezione adeguate per i dipendenti. Giusto che proclamare uno sciopero continuo, i sindacati hanno dichiarato che riveleranno le date principali del blocco con anticipo di 2 giorni, precisando che l'avviso potrà essere revocato qualora la direzione presentasse soluzioni ritenute soddisfacenti. Vonza, uno dei principali hub operativi di EasyJet in Francia, è attesa tra gli aeroporti interessati, soprattutto per le numerose rotte domestiche ed europee che il vettore offre durante l'incendio. I rappresentanti sindacali avvertono che le interruzioni saranno più probabili nel primo fine settimana del periodo di sciopero. La disputa segue colloqui falliti tra la direzione e le rappresentanze dei dipendenti a fine luglio. Un'azione industriale inizialmente sospesa a causa dei grandi incendi nella Gironda è stata successivamente ripristinata. EasyJet ha espresso profonda delusione per l'avviso di sciopero, sostenendo di aver già proposto misure per affrontare le richieste sindacali. La compagnia ha indicato che sono previsti ulteriori negoziati per settembre e ha invitato i sindacati a ritirare quello che definisce un controproducente nel periodo del maggior traffico dell'anno. I precedenti avvisi di sciopero di EasyJet, come quello relativo al periodo di Pasqua, hanno avuto un impatto limitato sui voli. Tuttavia, i passeggeri in viaggio tra il 7 agosto e il 2 settembre sono consigliati di verificare regolarmente lo stato dei propri voli. Perché la situazione è in evoluzione? Questa notizia riguarda la contestazione in corso dei sindacati del personale di cabina di EasyJet in Francia e le possibili ripercussioni. I voli esti. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 07 agosto 2026 su Claire. A Parigi sono Rachel Costa. Argentina etichetta 3 organizzazioni criminali ecuadoriane come gruppi terroristici. Il governo argentino ha elevato al rango di gruppi terroristici 3 organizzazioni criminali operanti in Ecuador, prendendo l'esempio degli Stati Uniti che avevano già adottato la stessa classificazione. La decisione è stata annunciata dal presidente Javier Milei durante una visita a Lima, dove ha sottolineato la necessità di una risposta comune nella regione. Le autorità intendono intensificare il controllo delle frontiere e rafforzare le operazioni di contrasto al traffico di droga. L'azione argentina potrebbe influenzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato in Sud America, mentre i prezzi del petrolio salgono per timori di interruzione nello stretto di Hormuz. Le quotazioni internazionali del petrolio hanno registrato un aumento dopo che l'Iran ha proposto un nuovo piano normativo per lo stretto di Hormuz, una rotta strategica per il commercio energetico. Gli analisti avvertono che la restrizione delle attività navali potrebbe ridurre l'offerta globale, aumentando l'incertezza nei mercati. La tensione tra Teheran e Washington è al centro del dibattito, con la comunità internazionale che osserva con attenzione le evoluzioni diplomatiche. Gli operatori di energia hanno già iniziato a rivalutare le proprie strategie di approvvigionamento. Le esportazioni cinesi crescono del 23,9% a luglio, spinte dall'intelligenza artificiale. Dati statistici cinesi mostrano una crescita delle esportazioni del 23,9% nel mese di luglio, è nata dalla forte domanda di componenti legate all'intelligenza artificiale. Gli esperti attribuiscono il risultato all'aumento delle spedizioni verso gli Stati Uniti, dove le imprese tecnologiche richiedono chip avanzati per lo sviluppo di sistemi autonomi. Il governo di Pechino ha evidenziato l'importanza di questa dinamica per sostenere la competitività del proprio settore manifatturiero. Le prospettive per il prossimo trimestre indicano un proseguimento della tendenza, sebbene le tensioni commerciali internazionali rimangano un fattore di rischio. Il nuovo intervento USA-Giappone sullo yen è un'arma di mercato. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in coordinamento con la Banca del Giappone, ha annunciato un intervento diretto sul mercato valutario per contenere l'apprezzamento dello yen. L'operazione è stata descritta come una risposta a quello che i responsabili definiscono un firm capace di influenzare i flussi commerciali e le offerte di credito. Gli operatori finanziari hanno reagito con cautela, riconoscendo il potenziale impatto sull'equilibrio tra le principali valute. L'intervento segna un rialzo della tensione nella politica monetaria tra le due economie più grandi dell'area. Asia. Meta condannata a 567 milioni di dollari per violazioni della sicurezza dei minori. Un tribunale del New Mexico ha imposto alla società Meta una multa di 567 milioni di dollari per non aver adeguatamente protetto i minori sui propri servizi digitali. La decisione segue un'indagine che ha evidenziato la mancata rimozione tempestiva di contenuti pericolosi e il mancato rispetto delle normative sulla protezione. I dati dei bambini. Ha annunciato l'avvio di un piano di compliance volto a potenziare i meccanismi di segnalazione e di azione. La sanzione la più elevata mai inflitta a un gigante dei social media negli Stati Uniti, con un precedente per le future attività di vigilanza. Trump propone nuove restrizioni sulla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha presentato un pacchetto di ordini esecutivi mirati a limitare il diritto alla cittadinanza per nascita. Terminator Robert Tourism. Le nuove misure prevedono controlli più rigorosi sui richiedenti di visto e la revisione dei criteri di ammissibilità per i neonati nati sul territorio nazionale. L'iniziativa ha suscitato una forte opposizione da parte di gruppi per i diritti civili che la considerano una forma di discriminazione. Gli osservatori politici prevedono una lunga battaglia legale prima di una possibile applicazione delle nuove regole. Quare Capital scommette tutto sull'intelligenza artificiale sotto la nuova dirigenza. Il fondatore di Venture Capital Sequoia Capital ha annunciato una ristrutturazione strategica volta a concentrare gli investimenti sull'intelligenza artificiale guidata dal nuovo team dirigenziale. Il piano prevede Holodex Mimentanity e startup che sviluppano tecnologie di apprendimento automatico e infrastrutture di calcolo. Avanzate. I responsabili hanno sottolineato l'importanza di anticipare la prossima ondata di innovazione digitale, citando la crescente domanda da parte di settori come la sanità e l'automazione industriale. Gli analisti di mercato interpretano la mossa come un segnale della crescente centralità dell'intelligenza artificiale nell'economia globale. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 07 agosto 2026. Oggi, sole caldo, brezza leggera. Risveglio, la capitale si presenta con 16 gradi, sensazione di 15. Cielo limpido e una brezza di 15 km che accarezza la Senna. Il pomeriggio il termometro sale a 28 gradi, picchiando a 32 nella percezione, con venti più vivaci di 10 km e raffiche fino a 25. Ma il sole rimane dominante e non si registra alcuna precipitazione. E stasera la temperatura si posa a 25 gradi, percepiti 23, con venti costanti di 10 km e qualche raffica. Cielo ancora sereno e assenza di pioggia. La notte porta un fresco di 19 gradi, percepiti 18, con venti di 10 km e raffiche di 20. Ma il cielo rimane sereno e privo di nuvole minacciose. Le temperature oscillano tra un minimo di 16 e un massimo di 28, con vento moderato e nessuna pioggia prevista. Tutto ciò, secondo l'expert Regis Crepè, garantisce una giornata tipicamente estiva nella capitale francese.
1: Con Monte Carlo, calore mediterraneo e cielo sereno.
0: La mattina la principessa del Mediterraneo si sveglia con 26 gradi, percepiti 30 vento calmo di 20 km in ora e un cielo quasi privo di nuvole, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio le temperature salgono a 31 gradi, percezioni che toccano i 39, con venti leggeri di 10 km e raffiche di 20, mentre le nuvole rimangono leggere e non interferiscono con il sole brillante. A sera la temperatura scende a 28 gradi, percepiti 32. Il vento resta costante a 10 km con raffiche di 20 e il cielo rimane sereno. La notte regna un fresco di 26 gradi, percepiti 29, con una leggera brezza di 15 km e senza precipitazioni. Gli estremi della giornata si collocano tra 26 e 31 gradi, con vento moderato e assenza totale di pioggia. L'anno? Affa, caldo intenso e possibili scrosci serali. Al mattino milanese la temperatura è intorno ai 27 gradi, percepiti 29, con un vento quasi assente da NE. E il cielo appare per lo più sereno senza piogge. Durante la giornata il termometro sale gradualmente fino a toccare i 35 gradi, percepiti 34, con venti deboli provenienti da est. E il cielo rimane prevalentemente poco nuvoloso. Nel pomeriggio le condizioni rimangono stabili, con temperature intorno ai 33-34 gradi, vento leggerissimo e zero precipitazioni. Verso sera la temperatura si attesta su 32 gradi, con un vento di 3 km da est. Ma già appare la prima minaccia di pioggia leggera. La notte porta un temporale isolato con millimetri di pioggia, temperature che scendono a 28 gradi. Vento da NE a 5 km e raffiche fino a 15, segnando la fine di una giornata molto calda. Le temperature variano fra 26 e 35, con vento debole nella maggior parte del giorno e precipitazioni limitate alla tarda notte. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, quando il giorno, Monaco, il cielo è con noi, il sole splende, ma porta con sé la promessa di una sera più fresca. Sauge, il vento che accarezza le torridi. De Carlo è solo l'eco di un antico respiro, non temere la notte. E questo è il meteo di oggi. Tesura, online su Blue Sky e Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano, 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Solo musica questa sera, eh?
1: Solo musica, eh?
0: Allora, Centrale Milano con Marcello Ianni. Marcè, benvenuto.
1: Buonasera, ormai... come state?
0: Io penso che stiano bene i nostri amici. Tu come stai, Marcè?
1: Guarda, io sono veramente felice di trovarmi qua, perché sai, questo è un posto, è utopos, priscis dicta, è utopia, merito locanda nomine, cioè il non luogo di cui parlava Thomas Moore nel suo libro famoso delle utopie, affinché si possa realizzare deve trasformarsi nell'ottimo luogo. Quindi questo studio per me è un ottimo luogo, è un luogo dove la creazione delle mie idee prende corpo.
0: Bellissimo, questo è il massimo per un musicista e anche per uno studio di registrazione e per una radio web e non solo.
1: È una web radio che ha però autenticità, come ti dicevo, questa sera tu Enzo sei autentico, perché tutto quello che tu fai prende corpo e prende realizzazione.
0: Io non ho il coraggio di accompagnarti col basso perché rovinerei la tua musica. Allora, non abbiamo basi, non abbiamo pezzi.
1: Ricordo una canzone molto bella degli anni '80, di un disco dei Level 42, che fu una grande scoperta. Una band il cui leader Mark King, grande suonatore di basso, a proposito di basso,
0: certo.
1: Lui rappresentava il nuovo beat da quella demenza anni '80 che aveva accompagnato la meravigliosa epoca degli anni '70 psichedelica.
0: Incredibile, sì.
1: Per cui gli anni '80 alla fine prendono corpo con il Level 42 e con il Duran Duran e anche con i grandi Spandau Ballet.
0: Mi ricordo bene, erano pezzi che avevano sempre una ritmica e un basso particolare. Qualcuno in quegli anni faceva un errore, metteva un basso sintetico, perché erano i primi anni di quei bassi che facevano schifo. Invece i Level 42 facevano una musica con una ritmica e un basso.
1: Andiamo con questa
0: fantastico.
1: Canzone molto bella.
0: Dai, fammi sentire, qual è il pezzo che ci
1: piace? It's Over.
0: It's Over. È finita?
1: È finita, però nella fine c'è sempre un inizio.
0: Dai, allora dopo mi dici cosa vuol dire finire e riniziare, visto che tu sei un poeta, sei un artista.
1: Proviamo, sai, vado a braccio, senza spartiti, senza
0: dovrebbero,
1: niente.
0: Purtroppo non siamo anche una web TV, quindi non si può vedere
1: la
0: cosa
1: chitarra
0: fare.
1: C'è, vero? Si sente la chitarra?
0: C'è, certo che si sente.
1: Ok.
0: Marcello Ianni.

0: Insomma, questa qua è...
1: Possiamo piuttosto riniziare?
0: Ma sì, sì, ma rifarla in diretta, che okay. Cioè, non ci sono problemi. Cioè, hai fatto... Qui il bello è che noi facciamo musica, e quindi la musica si prova, si riprova. Poi quando ti servirà il plettro lo vado anche a cercare, perché stai suonando con le mani nude. Questo stiamo andando su un genere diverso.

0: 1979 è l'anno in cui sono nati i Level 42, che erano tre fratelli, cioè sono tre membri, scusami, originali dell'isola di Wight: Mark King, basso e voce, i fratelli Philip Gould, batteria, e Roland Charles Gould alla chitarra. Che dici, l'isola di Wight cosa...
1: My God!
0: Cosa può aver suggerito, cosa può aver generato in questi...
1: Ma probabilmente, sai, l'influenza britannica era forte, perché in quel periodo si usciva fuori da quel beat un po'... Ti ricordi? Era,
0: sì.
1: era il periodo dei punk.
0: Ah, infatti, esatto. Cioè,
1: era un periodo dei punk, era un periodo anche... Se ricordi bene, dove ti ricordi quel meraviglioso Boy George?
0: Ah sì, certo.
1: Victims is no so well.
0: C'erano dei geni dall'Inghilterra, è vero. Sì. Loro, questa band ha ispirato il suo nome da un libro di fantascienza, Guida Galattica per gli autostoppisti, scritto da Douglas Adams. Ma tu ti sei mai interessato a qualcosa di fantascienza, Mercè?
1: Diciamo, io penso che in questo grande universo non siamo da soli. La fantascienza non è altro che l'espansione della nostra consapevolezza. La fantascienza è legata al non conosciuto. Allora, così come ti ho detto quando sono entrato, credo nell'utopos, nel non luogo. Il non luogo è sempre lì. Sta sempre lì, può essere ovunque, può essere altrove, perché altrove è la voglia di conoscere, altrove è la voglia di esistere in questo universo fenomenico. Tutti i fenomeni noi vorremmo sempre conoscerli, ma qualche volta ci sfuggono.
0: Allora, dobbiamo comunque specificare che abbiamo bevuto un po' di mirto questa sera, dopo anche bevuto un po' di vino, birra, e quindi l'alcolico stimola anche la fantascienza. Sei d'accordo con questo?
1: Assolutamente.
0: L'alcolico stimola la fantascienza e qualche veduta anche particolare. Mi raccomando, se guidate non bevete prima, non bevete dopo, perché sennò poi non dormite, oppure vedete anche i draghi. Marcello, adesso che cosa suggerisci di fare?
1: Guarda, io vorrei tanto suonarvi una canzone. L'impresa è abbastanza ardua.
0: Qui però dobbiamo specificare, Marcello, perché il bello di questa trasmissione è che noi facciamo musica in diretta, senza avere, cioè, voi non lo vedete perché non potete vederlo, ma Marcello ha il telefonino su un ginocchio, ha la chitarra, le cuffie, il microfono davanti e sta praticamente improvvisando. Ci sono dei pezzi che Marcello suona per la prima volta,
1: come una canzone degli Earth, Wind and Fire.
0: Quale, ad esempio?
1: I'll write a song for you.
0: Una canzone per noi.

0: a song for you. Earth, Wind and Fire. Maurice White ha fondato gli Earth, Wind and Fire nel 1969 e io sono convintissimo che ci sia sempre un filo logico, anche quando non lo vogliamo, perché prima abbiamo parlato dei Level 42 che venivano dall'isola di White e poi è arrivato Maurice White. Allora, o l'hai fatto apposta oppure qui c'è sempre il fatto. Ti serve un plettro?
1: Ma tu dammelo pure. Questa canzone era veramente un'opera magna. Io ho cercato di dare il meglio su questa canzone perché...
0: E ci sei riuscito, secondo me. Non era la prima volta che la suonavi, però, di la verità.
1: No, non era assolutamente la prima volta.
0: Insomma. Ma sentimi, io volevo anche, prima o poi dobbiamo provare a spiegare un po' anche ai ragazzi che ci ascoltano e che sono appassionati di chitarra, come avvicinarsi alla chitarra. E un pezzo che consigli loro di studiare come primo pezzo della vita, proprio quello.
1: Io consiglierei di studiare una canzone dei Beatles scritta da Paul McCartney che si chiama Blackbird. Questa canzone nasce dalla burra di Bach, che
0: c'è una cosina facile che mi piace.
1: Paul McCartney ha raccontato che mentre studiava la burra di Bach trovò gli accordi che poi fecero promuovere nel suo cuore Blackbird, che è una canzone totalmente strumentale, fatta solo con la chitarra, e dove Paul McCartney dà il suo meglio. Una canzone dove esce fuori veramente quel sound analogico degli anni 60, fine anni 60, e dove dice Blackbird fly into the light over their black nights.
0: Direttamente dagli Abbey Road Studios.

0: toccato il fischietto questa volta. E questa sarebbe la canzone facile per fare imparare la chitarra, no, ragazzi. Ah, ho capito, ho capito. Allora, tu hai una manualità che ti permette di considerare facile una cosa del genere, però non è facile. Invece, qualcosa di più facile per i ragazzi.
1: Tu, allora, io vorrei dedicare una canzone molto bella a Pino Daniele. Il Pino, il nostro Pino che ci manca tanto, che sì, non c'era tanto tempo. Accorderò la chitarra con un'ottava. Faccio questa canzone che è nel mio cuore, una canzone dedicata a una donna che si chiama Anna.
0: Ah, beh, allora continuiamo per la serie Nulla di facile, nulla di scontato, ma qualcosa di speciale.

0: Pino Daniele ha pubblicato 24 album, ti rendi conto quanti ne ha fatti? Intanto che Marcello rimette nella tonalità giusta la chitarra, era andato su o giù
1: una canzone, un'altra canzone di Pino?
0: Ma insomma, fai tu, perché okay. Insomma, per, come si fa a lasciare subito Pino dopo aver ascoltato Anna Verde? Con 24 album

0: bella, ragazzi. Che bella. Pino Daniele era il primogenito di 6 figli. Ti ricordi? Lo sapevi? A volte non si ricorda di queste cose. E diventò, vabbè, strada facendo, è diventato un grandissimo musicista, un cantante molto molto famoso, bravissimo, con un sacco di contaminazioni, musica africana, blues, di tutto di più. Però venne consacrato proprio come grandissimo cantante, musicista di fama sempre crescente nel giugno del 1980, quando aprì il concerto di Bob Marley allo stadio San Siro qui a Milano.
1: Da davvero?
0: Dove... Esattamente, sì. E quindi, Marcè, facciamo qualcosa di, non so, che abbia un'attinenza, perché dobbiamo cercare un filo logico. Oh, stasera la scommessa è questa qua, eh?
1: Un'altra canzone di Pino o una canzone che parla di San Siro?
0: Ti sto mettendo in difficoltà, di la verità.
1: Eh?
0: È difficilissimo. Intanto sta smanettando col telefonino per cercare qualche pezzo e suggerimento. È tutto in diretta, è tutto fatto così in modo spontaneo. Cosa ti piacerebbe suonare? Che abbia la musicalità, che abbia il momento giusto per il pezzo che vuoi tu.
1: Io penso che debba dedicare una canzone a un grande artista americano. A un artista che ha creato un grande filo con anche con l'Italia. Sai, io quando ero bambino ascoltavo James Taylor.
0: Ah, certo.
1: E James Taylor è stato per me un grande maestro. Un grande maestro riconosciuto anche da grandi, cioè Pat Metheny, che ha scritto una canzone che si chiama James, no? Il grande genio di Kansas City ha scritto questa canzone. Te la ricordi? James, questa canzone si chiama James. Pat Metheny, grande Pat Metheny, ha dedicato questa canzone a James. Noi dedichiamo una canzone meravigliosa a James, che si chiama Don't Be Lonely, cioè Don't Be Lonely Tonight, no?
0: Vorrei stare da solo questa notte.
1: Sì.
0: Don't Be Lonely Tonight.
1: Tonight è una canzone di James Taylor che sinceramente ha aperto il mio cuore,
0: stiamo parlando degli anni 80, dei tuoi anni 80?
1: Dei 70 di cui ero ancora 70. Bambino.
0: Con la tua prima chitarra?
1: Con la mia prima chitarra, una Guild del 77, comprata, pensa, alla mia prima chitarra, riuscì a comprarla perché mia madre andava a casa di amici che avevano durante il Natale la roulette in casa, mi regalò una fiche da 50.000 lire, la puntai sul numero 28 e uscì il pieno, 1.750.000, figa. Negli anni 80 erano soldi.
0: È un bel risultato, sono bei soldi quelli.
1: E allora a Palermo c'era una meravigliosa Guild del 77 che aspettava una D25M e gli portai 1.350.000 e comprai questa chitarra.
0: Tantissimi soldi.
1: Con i soldi vinti.
0: Peccato, ma ce l'hai ancora quella?
1: Ce l'ho quella Guild, ce l'ho.
0: È bella storia. Bisognerà qualche volta devi portarla.
1: La devo portare assolutamente.
0: Dobbiamo fotografarla e farla vedere ai nostri amici di Centrale Milano.
1: Vai, andiamo.
0: Vai.

0: pois amor è la cosa mai triste quando si disfaz, perché l'amore è la cosa più triste quando si distrugge. Antonio Carlos Jobim.
1: Questo era un medley, hai fatto un medley da James Taylor alla musica brasiliana.
0: Ho fatto un medley dalla musica americana alla musica brasiliana e ho detto alla fine pois amor è a coisa mais triste quando si disfaz, perché l'amore è la cosa più triste quando si distrugge.
1: Hai fatto un salto quantico.
0: ho fatto un salto quantico pensando a qualcosa che è sempre, sai Enzo, l'amore esiste perché c'è il pensatore che pensa l'amore, non so come spiegarti.
1: Certo.
0: Ci deve sempre essere una corrispondenza tra l'amato, tra l'amare e l'essere amato, o tra l'amore con il quale ama ed è amato. È come il polo positivo e il polo negativo che si attraggono pur essendo distorti e dissonanti tra di loro.
1: Io non ci ho capito niente, però è importante che
0: abbiano capito gli altri dopo tutto questo mirto che abbiamo bevuto, quantomeno.
1: No, abbiamo,

0: devo dire. E stava suonando la sua chitarra, cantava, e dietro è passato un pistolone che gli ha tirato uno scappellotto così per prenderlo in giro. Ma io dico, ma come si fa? Un artista di strada. Bisogna portare il massimo rispetto per questi artisti che ce la mettono tutta, che così propongono la loro arte per due monete.
1: Invece, dedichiamo una bella canzone, una canzone d'amore, una canzone degli anni 70 scritta da un artista che non avrebbe mai pensato che questa canzone sarebbe diventata una canzone tradotta in tutte le lingue, un po' come nel blu dipinto di blu, di un artista che si esibiva in via Veneto a Roma.
0: Sto parlando di Umberto Tozzi con
1: sto parlando di un artista.
0: Ma perché se parli di canzone d'amore, una delle più tradotte è Umberto Tozzi, Ti amo, che ho sentito anche in versione tedesca. È uno spettacolo, perché il tedesco.
1: Guarda, è una canzone di un artista che si esibiva in via Veneto, si chiamava Bruno Martino. Oh, la canzone fa così. L'ha fatta anche Michel Petrucciani al pianoforte.
0: Ma questo è Marcello Ianni.
1: Ok, Marcello Ianni, yes.
0: Non so se mi spiego. Vai.
1: In arte Marcello Mastroianni.
0: È giusto, vai.

l'estate. Allora, ci sentiranno in varie stagioni, perché questa trasmissione andrà in onda più volte, quindi la ripeteremo un sacco di volte, anche perché non tutti la seguono nello stesso momento. Siamo in autunno in questo momento, quindi l'estate è appena terminata, ma questa musica è estate, inverno, è sempre bellissima.

0: Zelda, in tutte le versioni, nelle versioni più simili a quella originale, come questa, ma anche nelle versioni di altro tipo, in una versione più jazz o altro. Senti, ma qualche cosa di... insomma, l'amore a volte fa anche... mette un po' di tristezza, invece... qualche cosa di bello vispo, cos'è che hai da cos'è che ti viene in mente per far sentire il ritmo, sai, quella musica che ispira un sorriso? Fatti venire un'idea.
1: Una canzone che...
0: Dai, cioè, stiamo facendo un esperimento stasera. Abbiamo fatto circa 42 minuti di improvvisazione così, di musica tirata fuori a sorpresa con un telefonino sul ginocchio di Marcello Ianni, in arte Mastro Ianni. E adesso che cosa, come fai? Perché qui ti stai superando, bisogna tirare fuori il meglio in un momento così. Fai conto che in questo momento tutti, non è che ti voglio mettere ansia, ma tutti quanti stanno aspettando il prossimo brano e il brano deve essere un brano che ispira gioia, che ispira ritmica, cioè
1: non
0: scusami,
1: lo so, no, perdonami.
0: Ah, si sente,
1: guarda,
0: di peso,
1: quest'estate ho sentito una canzone bellissima di Donna Summer, però non so se ce la farò. Ci proviamo.
0: Ti stai improvvisando addirittura. Qui l'esperimento va oltre. Donna Summer.
1: Someone found a letter written on the radio.
0: Oh, caspita, on the radio.
1: And they told the world just how sad.
0: L'intro era lenta, ma dopo arrivava il ritmo,

0: questa improvvisata così. Beh, questa qui aveva un crescendo incredibile, perché partiva lenta e poi dopo andava su. Penso fossimo nel, cos'era, 81? 82, giù di lì.
1: 82, sì.
0: 82, vero? Sì, non mi ricordo più in quale radio lavoravo, però era uno di quei pezzi che mettevamo tantissimo. Forse ero a GBR International, forse ero in qualche altro circuito come Top Italia Radio. Ti ricordi quelle radio degli anni 70, dei primi anni 80? Cosa ascoltavi tu? Dimmi che radio ascoltavi.
1: Io ascoltavo, mi ricordo quella canzone bellissima, questa, guarda, se
0: no, ma mi devi dire la radio che ascoltavi.
1: La radio, io ascoltavo a Palermo una radio che si chiamava W Radio, e Radio Palermo Centrale, e sono delle radio che trasmettevano delle canzoni.
0: Ma ti hanno in qualche modo condizionato nella tua scelta musicale?
1: Assolutamente sì.
0: Ma era disco? Era musica disco music oppure era country?
1: No, disco music, era disco musica.

0: È bella.
1: Questo qui è il massimo. Cioè, se, sono riuscito a farti fare Celebration.
0: Celebration.
1: Ma quando l'hai suonata? Cioè, ti è mai capitato di suonarla?
0: Sì, ma mi ricordo anche una canzone bellissima, della Bajan.

0: bella questa canzone.
1: Molto bella, molto bella. Stiamo passando dagli anni 70 agli anni 80.
0: Allora ricordo una canzone molto bella degli anni 70. E una canzone, te la ricordi?
1: Certo. Questo qui è Jerry Rafferty, Jerry Baker Rafferty. Street. Io ero innamorato di quella canzone. Allora, intanto che cerchi gli accordi di Jerry Rafferty.
0: Me la ricordo, guarda, è una canzone veramente
1: bellissima. È un capolavoro.
0: Bella, è un capolavoro.
1: Jerry Rafferty aveva scritto su quell'LP Baker Street, aveva anche fatto degli altri pezzi molto belli, mi ricordo anche una marcetta bellissima, ma questa è Baker Street.
0: E chiaramente il sax lo farò con la voce, ma
1: se vuoi lo faccio io con la pernacchia, però non viene bene.

0: ma pure Baker Street.
1: Baker Street è, cioè, stato un esperimento, ragazzi.
0: Sì, ma è venuto, sì. Cioè, siamo qui per questo, per sperimentare e per favorire la musica suonata dai ragazzi.
1: C'è una canzone molto bella di un artista afroamericano, forse inglese, sì, non ricordo, si chiama Seal. Seal.
0: Oh, certo.
1: È una canzone. È stata dentro un album che è stato il suo debutto. No, il suo debutto era in quella canzone, quell'album dove c'era Crazy.
0: Sì, ricordo.
1: Crazy, il secondo
0: fatto
1: album.
0: Anche dalla Alanis Morissette, certo.
1: Il secondo album fu molto premiato ed è stato famoso per quella canzone che si chiama Kissing from a Rose, che poi fu la colonna sonora del film di Batman di quell'anno, del 96. Però in quel disco c'era una canzone che si chiama Praying for the Dying, che è una canzone che amo tanto. È una canzone, amici miei, molto azzardata, perdonatemi per le stecche che prenderò, per una canzone che vi canto con tutto il cuore.
0: Quando c'è il cuore non ci sono stecche.

0: insomma, anche Seal. Che anno era qua?
1: Questo 1996.
0: Album Crazy.
1: Album no, no, Seal.
0: Seal, ah, già, cioè,
1: era
0: sì.
1: Il suo nome, dove c'era l'immagine, sì, vero, del suo corpo, vero, in un fondo,
0: sì,
1: bianco.
0: Sì, sì, sì, bellissimo. Ha fatto dei pezzi stupendi, Seal.
1: C'erano delle canzoni meravigliose in questo,
0: sì,
1: disco.
0: Sì, è vero.
1: Arrangiamenti di Trevor Horn.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ma di quell'epoca che cos'ha, cioè di questi anni 90 che hanno
1: cosa
0: fatto
1: resterà di questi anni?
0: Esatto,
1: ah,
0: sì, sì,
1: miseria,
0: sì.
1: Mi fai pensare al mio amico Raf.
0: Ah sì, è vero, che hai incontrato anche di recente, mi
1: sì, l'ho incontrato l'anno scorso, l'ho incontrato l'anno scorso a cena a Roma, sono stato felicissimo di stare con lui e con sua moglie Gabriella, che è una donna straordinaria. Dietro un uomo di successo c'è sempre una donna di successo, o posso dire una grande donna, perché comunque un uomo, un artista come lui, un uomo che anche ha sofferto tanto, senza una donna di questo genere non avrebbe sicuramente fatto quello che ha fatto.
0: Certo. Che cosa ti piace di più di Raf?
1: Ma io di Raf mi piacciono tante cose, però questa è una canzone che ricordo dalla mia adolescenza e speriamo di ricordarcela.
0: Qual è? Dimmi il titolo.
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ah, già, già, quindi cosa resterà di questi anni 80? Difficilissima, fra l'altro.
1: Proviamoci,
0: Proviamo, siamo qui proprio per andare in diretta.
1: Viveva a Milano lui in quell'epoca.
0: Eh sì, vero. E tu dove eri?
1: Anni
0: invece?
1: Come giorni.
0: Eri a Palermo.
1: Ora facciamo in La minore, che è ancora.
0: Fala in La minore, dai. No, ricordami dove eri tu invece in quell'epoca. Eri a Palermo.
1: Palermo, ero ragazzino.
0: E quindi cos'è rimasto di quegli anni 80?
1: Cos'è rimasto di quelle discoteche, di quei discoteche pomeridiane?
0: Spariscono
1: della
0: tutte.
1: Della break dance, di Billy Whiters.
0: Assolutamente sì.

0: cosa resterà di quegli anni 80? Pure quella si è riuscito a fare, e anche questa qui secondo me l'ha improvvisata così.
1: Improvvisata, ma
0: però è venuta come deve venire, improvvisata così da un grande chitarrista oltre che da un grande cantante.
1: Sei troppo buono, cioè...
0: Poi però dobbiamo arrivare ai giorni nostri. Tieni presente che hai fatto, cioè sei stato in diretta un'ora improvvisando e facendo musica così all'improvvisata, quindi senza aver preparato nessuna scaletta.
1: Io vorrei dedicare una canzone.
0: Però guarda che poi devi farmi sentire qualcosa di tuo.
1: Al mio amico Eric Clapton, un uomo che ha ispirato la mia vita. Una canzone che lui ha dedicato a suo figlio, e so che questa canzone a te è particolarmente cara. Proviamo a dare il meglio su questa canzone e la dedichiamo a questo bambino, alla sua anima.
0: Tears in Heaven.
1: Ok. Ok. That's three.

0: cosa no.
1: Cosa no? Ok. C'era la verità è che avevo la chitarra scordata, rifacciamo.
0: Allora, accordiamola un attimo, dai. Ragazzi, questo è tutto dal vivo, quindi non abbiamo preparato niente. Cosa c'è di più bello di fare una specie di jam di questo tipo, eh? Dovreste provare anche voi da casa vostra, accordare il vostro strumento, non so, una tastiera già accordata, perché quella non si deve accordare, oppure la vostra chitarra, il vostro basso, e accompagnare Marcello.

0: mamma mia, i brividi. Non era assolutamente semplice, quindi un applauso grandissimo per Marcello. Queste sono cose che poi lasciano quei 5 minuti di necessità di riprendersi un po'. Senti, Eric Clapton ha fatto un sacco di canzoni bellissime. Questa secondo me però è una delle, forse è la più bella in assoluto. Una tragedia così non poteva non lasciare un segno, non tirare fuori qualche cosa di speciale da Eric Clapton. Ma secondo te si ritira veramente oppure no?
1: Ma sai, lui non lo so, certamente è vecchio, è anziano, non è vecchio, è stanco, probabilmente è stanco. C'è una canzone un po' difficile che io ho iniziato ad ascoltare da quest'anno. Però sai, Eric Clapton, ascoltarlo è un conto, renderlo, farlo tuo è un'altra cosa. Tears in Heaven l'ho fatta mia perché la vivo quella canzone. Ho ascoltato questa canzone che si chiama Let It Grow, scritta con George Harrison.
0: Ne parlavamo forse la volta scorsa e la stavi provando.
1: La stavo provando.
0: Sentiamo i progressi.
1: È complicatissima.
0: Quanto ci vuole a imparare come...
1: Ma proviamo
0: come...
1: Let It Grow perché tutti la fanno così. Invece la canzone non è fatta così, la canzone è fatta con degli accordi quasi da bossa nova, molto complessi, tipici di Eric. Proviamo a fare questa canzone, perdonate le stecche che prenderò, però ci proviamo.
0: Ma che stecche, qui stiamo facendo una roba, è un esperimento incredibile, cioè io non so quanti improvvisino in questo modo. Let It Grow.

0: in piedi all'incrocio cercando di leggere i segni, per dirmi in che modo dovrei andare per trovare la risposta. È tutto il tempo che so. Pianta il tuo amore e lascialo crescere. Lascialo crescere.
1: Eric Clapton chiese scusa chiaramente alla grande band americana per il furto di Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, perché il finale di Led Zeppelin è...
0: è quella, non c'è niente da fare. Stairway to Heaven. C'è quel nostro che è di Led Zeppelin, eh? E si è dovuto scusare.
1: E lui chiese scusa.
0: Però non gli hanno chiesto i soldi, quindi vuol dire che comunque la canzone era talmente bella che non si poteva certo criticare per questo.
1: Però è bella questa canzone.
0: È bellissima, è bellissima.
1: Cioè, è stupenda, cioè questa

0: straordinaria, cioè bellissima. È un mantra, ti martella la mente,
1: è
0: con
1: vero,
0: un mantra,
1: sì, resta, cioè, resta in testa poi per tutta la notte,
0: cioè, perché dice Standing on the crossroad, try to read the sign. Vedi com'è intima. Which
1: way I should find. Qual è la versione? La versione che mi hai fatto sentire la volta scorsa di questa canzone.
0: Questa era l'originale, fatta
1: era l'originale?
0: Nei studi con George Harrison. Dedichiamo una canzone a George.
1: Eh beh, direi di sì.
0: Dedichiamo,
1: quale facciamo?
0: Dedichiamo una canzone a
1: George.
0: Cioè,
1: uso il plurale, ma.
0: Sai, questa canzone. Non possiamo non dedicare questa canzone ai Beatles e a George Harrison. È una canzone che senz'altro,
1: poi avrò una richiesta per la prossima, sì, volta, perché non so se l'hai mai, sì, suonata. Quando torneremo in Italia, ma ne parliamo dopo, adesso dobbiamo restare anglosassoni. George Harrison.

0: Secondo me chi ci ha sentito si è messo a cantare insieme a te, perché non si resiste su questi pezzi. No, ti stavo dicendo, allora, questo qui siamo, abbiamo raggiunto dei livelli. Cosa c'è di non lo so, in una scala da 0 a 100, a quanto siamo arrivati?
1: Ah, questa, sai, è una canzone
0: usciamo
1: dove
0: fuori scala.
1: Eric ha fatto l'assolo, che era difficilissimo. Still my guitar gently weaving.

0: Ci voleva l'elettrica forse.
1: Ci vuole l'elettrica.
0: Comunque questa era una l'anticipo di lezione di chitarra. No, ti stavo dicendo musica italiana. Musica italiana.
1: La canzone italiana.
0: No, ma ti e questa è una richiesta specifica per la prossima volta, perché ti vorrei sfidare a farla direttamente ora, ma secondo me è troppo difficile, che un grandissimo artista, uno di quelli secondo me assolutamente più forti che abbiamo avuto in Italia, che si chiamava Ivan Graziani.
1: Ah, che...
0: E quando mi farai e ci farai il regalo di farci sentire Mona Lisa.
1: Ah, te la preparerò assolutamente.
0: Perché Mona Lisa, secondo me, cantata da te, viene in un modo speciale, ha una ritmica, è un tiro incredibile. Fra l'altro suo figlio la canta benissimo, la canta veramente bene come suo padre. Invece, vabbè, quella la farai un'altra volta, è una sfida. Mi rendo conto che per un chitarrista in erba come te non è semplice fare un pezzo così. Invece uno dei pezzi che vuoi regalarci ora, tieni conto che siamo a 1:20 di tua diretta improvvisazione. Non si può pretendere di più da un artista, improvvisare così senza aver preparato nulla, senza avere una scaletta. Dove andiamo? Secondo me tu vuoi andare in Brasile, non me lo dici.

Non mi ricordo, non... Ah. Stiamo andando a Napoli ancora, mi sembra.

0: 1987 questo, eh. Il brano era un omaggio a Ben Linder, un ingegnere civile americano ucciso dai Contras nel 1987 mentre lavorava su un progetto idroelettrico in Nicaragua. Lo sapevi?
1: No,
0: neanche io.
1: Fragile.
0: Però, mentre ti ascoltavo, Fragile di Sting, siamo passati da Napoli all'Inghilterra, agli Stati Uniti, al Nicaragua. Quanti giri facciamo? Ci stavamo riavvicinando al Sud America, esatto, quindi lì ti volevo. Abbiamo ancora 6 minuti circa, quindi cosa ci vuoi far sentire in questi 6 minuti?
1: Una bellissima canzone di Antonio Carlos Jobim, interpretata tante volte da Caetano, una canzone che parla d'amore, dice io ti amerò, lo sai che ti amerò, per quanto tempo ti amerò, cantata anche da Ornella Vanoni con Vinicius negli anni 80, una canzone che amo particolarmente.

0: siamo arrivati fino al Brasile. La prossima volta completiamo il giro dall'altra parte, solo che se dobbiamo passare dal Polo Nord non so come te la cavi poi.
1: Allora, anche se tu hai trasmesso in qualche paese.
0: Sì, sì, in streaming è capitato di vedere che mi sentivano dai paesi nordici. Dai, l'ultimissima.
1: L'ultimissima che, canzone, un omaggio sempre a Antonio Carlo Jobim.
0: Dai.
1: Una canzone
0: dai.
1: Che cantava con Elis Regina, una canzone che cantava anche Mina, Aguas de March, cioè Acqua de Marzo.
0: Allora, Acqua de bellissima questa qua, e su questa, intanto. Dobbiamo ringraziarti moltissimo per
1: grazie a voi per avermi ascoltato.
0: Una serata così.
1: Abbiamo improvvisato, ve lo giuro ragazzi, è stata per me una grande gioia ritrovare il caro Enzo, ritrovare Milano Centrale.
0: Milano Centrale aveva fondata Mario Luzzatto Fejiz.
1: Ah, ok.
0: Che è poi diventata. Esatto, e poi è diventata Radio Popolare, o meglio, il marchio è stato preso da Radio Popolare. Noi invece siamo Centrale.
1: Centrale Milano, lo chiediamo anche ad Alexa, ci risponde. Cioè.
0: Sì, ci risponde, non sempre, però se la istruiamo un po' ci risponde. Agua de Mar.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: To you, and it's called Cat's Eyes.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Halloween.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Uè, Nixon! Eh? Una bella carriera, eh? Poi da niente, eh? 200 milioni di americani, tu il primo. No, no, io niente. Sono anche più giovane io. No, voglio dire, ho meno problemi. Che poi anche tu sei uno normale come tutti gli altri. Voglio dire, della tua intimità, non so, per esempio, anche tu prima di andare a letto ti lavi i denti, ti metti il pigiama, ti infili sotto le coperte e poi sei lì e prima di addormentarti pensi a qualcosa, così capita anche a me, è uguale, se lì pensi senza sforzo, pensi alla pace. Che dormita, eh. Poi, non so, ti vedo anche in un'atmosfera un po' familiare, sei lì a tavola magari con la Patti, sei lì che mangi, non so, mangi una torta, no, a me i dolci non mi piacciono, a te sì, sei goloso, mangi una torta, ti tagli una fetta, sei lì, l'Italia, la Germania, il Giappone, facciamo così, che mangiata, eh? E poi dopo mangiato anche tu andrai con licenza, andrai o no? Già, perché quelli lì ci vanno o non ci vanno? No, ci vanno anche loro. Sì, e non è che uno vada lì proprio per pensare, ma già che lì temporeggia nell'attesa e sei lì e pensi a qualcosa, così pensi alla guerra, gli aeroplani, donne, bambini, 40.000 giovani americani, il Vietnam. Che cagata.

music. Parties and party music.

0: love to do it.
1: Called the magic of love, got it?

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

te non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro.

Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole a afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Well, old George.
1: Old Willie.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio In Vetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, i panorami del nostro territorio, che ogni volta che facciamo un viaggio, in ogni puntata, è capace di raccontarci, di passarci un'emozione. E l'emozione di questa puntata inizia così, con letteratura. Andiamo lontani nel tempo, andiamo intorno al 1300. La fama qui non vuoi rimanga ignuda, nel monte di Pilato, dove è il lago, che se guarda la sera, muda muda. Perché qual si intende il Simor Mago, per sagrare il suo libro la sumonta, onde tempesta poi col grande mago, secondo che per là si conta. Ecco, questo è Fazio degli Uberti, il dittamondo, e stiamo parlando di qualcosa che ha scritto nella prima parte del 1300. Ma perché siamo andati qua sul lago di Pilato? Benvenuti, questa è la Radio In Vetta e inizia così la nostra storia.

Il lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato in un circo glaciale sul Monte Vettore, nel massiccio e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad una quota di 1941 metri. Quindi stiamo già parlando di qualcosa abbastanza in alto, appartenente al comune di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuto e spesso definito come il lago con gli occhiali per la forma dei suoi invasi complementari comunicanti, nei periodi di maggiore presenza di acqua, nel periodo intermedio, i due specchi di acqua assomigliano a due occhi, posti in posizioni diverse. Allora, voi immaginatevi che meraviglia! Già, questa è una descrizione che già può raccontare moltissimo. Voi siete da quelle parti e vi vedete questo spettacolo della natura. È incredibile perché poi dipende anche dai periodi, dalle annate. Magari ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena di essere lì e poter vivere questo momento. Infatti si tratta di uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini, come abbiamo detto. C'è il Monte Vettore che è 2476 metri, la cima del Redentore 2449, la cima del Lago 2422, il Pizzo del Diavolo. È l'unico lago naturale delle Marche che si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è nel Pleistocene superiore, che abbiamo dedicato tante puntate fa ormai. Al Pleistocene superiore, da 125.000 a 10.000 anni fa. Particolare suggestivo la sua ubicazione tra pareti impervi verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore. Beh, non potevamo che cominciare con una piccola descrizione che già nel 1300 faceva sognare. Questa era l'Invetta, queste sono le nostre montagne.

Ed è un lago che ha una sua vita, ha una sua storia e ha una sua dinamicità, perché infatti le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni. Il lago infatti è alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi che ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate. Alcuni nevai resistono nell'area per tutto l'anno, nonostante la non elevatissima altitudine del Monte Vettore. È bellissimo perché in questo modo ogni anno, come abbiamo detto, il paesaggio cambia, si evolve, è sempre uno spettacolo. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per la larghezza, di circa 130 metri. La misurazione della profondità degli invasi è pari a circa 8-9 metri e fu rilevata nel 1990, quando la zona restò completamente asciutta a causa di una forte siccità. E questo fa anche parte un po' della nostra storia. Purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso sentiamo questo problema della siccità, ma è una variabile della natura. C'è l'uomo che comunque ne ha delle conseguenze, ma questo cambia in qualche modo il panorama. Ma è un'altra particolarità è che il lago non ha emissari visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati alle sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei. Pensate che meraviglia, c'è un lago che a un certo punto scompare, non ci sono dei corsi d'acqua che si vedono all'esterno, semplicemente, boom, come per magia, ma non è la magia, è la meraviglia della natura, le acque spariscono, e dove spariscono? Spariscono nella terra, per poi tornare dove vogliono loro. Beh, immaginate che meraviglia il viaggio che deve fare quest'acqua. Questa è sempre Radio Invetta e questo è il lago di Pilato.

0: A volte mi concedo un lusso, me lo concedo in silenzio, ed è il lusso di restare solo. Sì, solo, a fantasticare. La mia mente vola ed immagina scenari surreali. Mi diverte pensare ad una casa. E di quella casa mi piace pensare che io sia un balcone con vista a mezzogiorno, dove io sono sempre fuori a godermi la vita. La mattina do un'occhiata alla mia sinistra e scorgo l'alba. Poi seguo il cielo tutto il giorno, finché a destra la mia testa si abbandona sul tramonto. In quel momento sopraggiunge la notte ed io mi decoro di stelle. Ma la notte mi fa anche un altro regalo. Mi regala tanti quarti che mi fanno sognare. Quei quarti hanno un solo nome ed io che sto sempre fuori e mi chiamo balcone, vivo la mia esistenza proprio in funzione di quei quarti. Quasi dimenticavo che hanno un nome solo. Luna.
1: E poi, come ogni là, come tantissimi laghi, come tantissime montagne, è contornato da storie, tradizioni, leggende, perché nella tradizione il lago è considerato un luogo misterioso e anche demoniaco. Prende infatti il nome da una leggenda, secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, il quale venne giustiziato per ordine dell'imperatore Tito Vespasiano per non aver impedito la crocifissione di Gesù e fu subito caricato su un carro trainato da due bufali che da Roma lo portarono fino ai Monti Sibillini e lo gettarono fino al suo corpo nel lago. Beh, modifiche recenti del racconto vorrebbero che i bufali si gettarono nella cresta della cima del Redentore, dove ancora sarebbero visibili le rotate del carro. Beh, sapete, non so poi se è davvero vera questa leggenda, ma provate a pensare la potenza narrativa di questa storia. Stiamo parlando di quel Ponzio Pilato, stiamo parlando addirittura dell'origine del cristianesimo, stiamo parlando di Gesù, della sua crocifissione e tutta questa storia che ha così profondamente cambiato l'umanità e molto di più arriva proprio fino a lì, fino a questo apparente piccolo lago di montagna. Ma sarà un caso? Ma perché proprio lì? Ma queste sono poi quelle domande a cui nessuno magari potrà dare una risposta, ma che riempiono di magia e di storia e di mistero questi luoghi incredibili. Provate a immaginare di essere lì e di vivere per un momento quella scena. Beh, credo che questo possa raccontare.

0: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ma la storia del lago non finisce così, anzi inizia quasi così, perché a partire dal XIII secolo il lago era un luogo di ritrovo di negromanti che vi salivano a consacrare libri di magia di demoni che ne abitavano le acque. Ogni volta che qualcuno evocava gli spiriti maligni del lago, si scatenavano tempeste pazzesche che distruggevano tutti i raccolti della zona e disastri. E tale era l'afflusso, tale era la potenza, tale era la forza di questa credenza che furono costrette le autorità politiche e religiose a proibirne l'accesso e porre una forca all'inizio della valle come monito. Intorno al bacino addirittura furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Ma pensate che roba pazzesca, che c'era questa gente qua che andava lì a benedire i propri, benedire adesso non so come si dica, i propri libri di magia, di negromanzia, per credendo che queste acque del lago avessero davvero questa grandissima potenza. È bellissimo. Antoine de la Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto all'autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe persino rischiato la vita. Se vi scopre qualcuno è male accolto. Non è molto che vi sorpreso due uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato. L'altro fu tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso. Beh, lo scrive lo stesso Antoine de la Salle nel 1421. Beh, devo dire che in ogni caso non scherzavano, nel bene e nel male, questo lago qualcosa doveva veramente avere.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Rel Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più, ma soprattutto parliamo di emozioni, di gioie, di meraviglia, di tutti quelli che amano la radio o potrebbero amarla. E un'emozione grandissima è proprio quando ogni radioamatore, ogni appassionato di radio ha comprato la prima radio, perché non è soltanto un oggetto, è un momento, è una sorta di iniziazione, l'inizio di un cammino, di una passione che molto spesso accompagna per tutta la vita. Già abbiamo raccontato un po' di emozioni di prime radio e oggi abbiamo il piacere di ascoltare l'emozione di Franco, il K7 XJA, che è già venuto a Radio Invetta diverse volte e che attraverso il suo podcast, attraverso i suoi programmi, riesce a raccontare la meraviglia della radio. Ecco, oggi lui racconta la meraviglia di tutta la radio anche grazie a quel giorno, a quell'esperienza e quella prima radio. Grazie mille, Franco, per essere qui con noi. Beh, allora, ce la racconti la tua prima radio?
1: Ciao Luca, oggi voglio raccontare a te e ai tuoi tanti ascoltatori una vicenda personale, ma che allo stesso tempo credo riguardi tanti di noi: l'acquisto della prima radio, che adesso devo dire è facile, ma quando ho cominciato io era davvero molto, molto diverso. Pensa, l'odore della carta lucida dei dépliant era la droga di noi ventenni della metà degli anni Ottanta. Non c'erano a quel tempo i forum, non c'erano i video su YouTube, ma soprattutto non c'era neanche internet, che in quegli anni analogici era la vera fantascienza. C'erano solo quei fogli spiegazzati, consumati a forza di essere letti sotto la luce della lampada da scrivania, dove ogni decibel di sensibilità ed ogni filtro notch sembravano promesse di mondi lontani. Avevo messo da parte ogni singola lira dei miei primi stipendi, rinunciando alle uscite con amici e agli sfizi di quella fantastica età, con il solo obiettivo stampato in testa: comprare un Icom IC751A. Per me e per molti come me, a quel tempo, quella non era una semplice scatola di metallo e transistor, era il sacro graal delle radio. Ma qui dove vivo io, purtroppo, non c'erano negozi e la cosa più conveniente era farsi un viaggio per andarlo a comprare. Ricordo il giorno del grande viaggio verso Milano. L'eccitazione era tale che il sedile di finta pelle del treno mi sembrava un trono. Guardavo fuori dal finestrino la nebbia della pianura che scorreva, i fili che si intrecciavano davanti ai miei occhi, ma nella mia testa vedevo solo la scala parlante digitale e quel frontale grigio professionale che presto avrei sfiorato con le dita. E arrivato alla stazione centrale, beh, lì il cuore mi batteva ad un ritmo decisamente superiore a quello normale, perché in tasca avevo i contanti. Tanti contanti, una somma tale che mi faceva sentire addosso gli occhi di tutta la città, anche se probabilmente ero solo un ragazzo qualunque con un'espressione un po' trasognata. Ed entrare nel negozio fu quasi un'esperienza mistica. Ricordo quell'odore tipico dei laboratori di elettronica, un misto di ozono, di saldatura e anche di imballaggi nuovi. E poi, quando finalmente il commesso poggiò la scatola dell'Icom IC751A sul bancone di fronte a me, il peso di quel cartone mi sembrò la conferma tangibile di tutti i miei sacrifici. Ma l'acquisto era solo la prima parte di questa missione importantissima. Quella radio, appena uscita dalla fabbrica, era un puro sangue con il morso in bocca. Bisognava liberarla. E fu qui che entrò in scena la provvidenza, sotto forma di un collega radioamatore. Ricordo uno di quegli amici conosciuti sul momento che, con la solidarietà tipica della nostra tribù, si offrì di farmi da autista e anche da Virgilio nella grande giungla urbana della Milano da bere di quegli anni. Caricammo il mio tesoro sulla sua auto e puntammo dritti verso il centro di assistenza. Durante il tragitto, l'abitacolo si riempì di discorsi tecnici e sogni di DX impossibili. Mi raccontava di aperture di banda leggendarie, mentre io, con le mani sudaticce strette sulla scatola, annuivo come se stessi ascoltando il racconto di un'epopea cavalleresca. E poi, infine, arrivati al centro di assistenza, l'atmosfera, beh, lì si fece solenne. Vedere quel tecnico che con la precisione di un chirurgo apriva il telaio della mia radio fiammante per abilitare la trasmissione su tutto lo spettro HF mi dava letteralmente i brividi. Era un vero rito di iniziazione. Un piccolo intervento, un ponte saltato e improvvisamente quel gioiello non era più solo un ricevitore eccellente, ma un trasmettitore totale, pronto a gettare i miei segnali oltre l'orizzonte, dalle onde lunghe fino ai confini delle HF. E il viaggio di ritorno in treno veramente fu molto diverso dall'andata. Ricordo che non guardavo più fuori dal finestrino, avevo la scatola stretta dalle gambe, quasi a volerla proteggere dagli scossoni dei binari. Ero stanco, provato, povero in canna perché avevo speso tutto, ma mi sentivo il re del mondo. Sapevo che una volta a casa avrei passato la notte in bianco a tendere i cavi, a connettere l'antenna ed ascoltare il fruscio dell'etere, aspettando che una voce lontana rispondesse al mio primo emozionatissimo CQ.
0: Grazie mille Franco, beh me l'immagino, un ragazzo che arriva a Milano vive quell'emozione, ancora una volta è qualcosa che rimane poi nel cuore per tutta la vita, un po' come la passione per la radio. Grazie mille Franco, IK7XJA, noi ci sentiamo per un altro racconto alla prossima puntata, beh ci contiamo noi qua di Radio in Vetta. Grazie mille, io sono Luca, Info 2 Roma, Papa Quebec, grazie ancora Franco.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ma poi c'è anche un'altra leggenda, e con quest'altra leggenda fantastica possiamo chiudere questa puntata di Radio in Vetta, perché nel momento in cui avveniva la crocifissione, i montanari della zona videro che la Sibilla era fuggita dalla sua grotta e notarono che l'acqua del lago rosseggiava come fosse insanguinata. Ed inoltre, in quel momento, intorno alle rive, iniziò a germogliare una pianticella, le cui foglie hanno le sembianze di due mani riunite per il dorso, nelle quali la fantasia popolare riconobbe le mani del Redentore, congiunte insieme e perforate dai chiodi. Questi eventi impressionarono l'animo degli abitanti della montagna, i quali battezzarono il lago col nome di Pilato, il quale fece eseguire la sentenza di morte contro il Nazareno. Si conservano invece la memoria di storie legate anche a presenze demoniache del lago. Infatti, vecchi montanari affermavano di aver visto qualche volta dei pesci di forme stranissime nuotare nelle acque. Questi pesci sarebbero stati una reminiscenza degli antichi demoni. Allora, quale sia la realtà, quale sia la leggenda, quale sia la storia? Non lo possiamo sapere, ma è bellissimo poter vivere, poter narrare, poter capire come queste storie danno vita a questo lago, a questa valle, e ne continuiamo ancora oggi a parlare, come un po' come se fosse una macchina del tempo, come se il tempo si fosse fermato in qualche modo, che poi siano vere o non siano vere, poco importa, ma regalano un'emozione ed è bellissimo poterle raccontare. Ci siamo soffermati in questa puntata del Lago di Pilato un pochino di più sulle storie e sulle leggende, perché erano talmente belle che non potevamo lasciarle lì e non poterle raccontare, ma avremo sicuramente modo per tornare da queste parti e raccontare un'altra storia. Se voi siete stati sui Monti Sibillini e volete raccontarci quello che avete vissuto, le vostre sensazioni, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it. E il nostro microfono diventerà il vostro microfono e il microfono di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca e noi ci sentiamo

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

appuntamento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliare Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sembra parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin mezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quapumarolo in goppo, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletano. Durante questa festività pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far piglia collera ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliamo? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò «non sfruguliamo» sta per «non sfregolare». Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione «non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe» potrebbe essere italianizzata in «non mettere alla prova la pazienza altrui», riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli e ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del 500. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze straordinarie.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.